0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
3: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go Danceteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, questa è Radio Company, la vostra mattinata, un buongiorno. Allora, stavamo parlando così di come intanto, vabbè, come è andato questo rientro in questa settimana per molti di voi e oggi nello specifico, insomma, cosa si fa dopo una settimana dura, ci si concede un momento di relax o magari si parte per qualche weekend interessante, si va al lavoro o si fa altro? Allora, sentiamo la vostra voce.
2: Buongiorno. Sto andando a lavoro a quest'ora perché apro alle 8, ma sono più felice del solito perché poi quando torno a casa troverò tutti i miei parenti da lontano, amici di famiglia, perché oggi si vendemmia.
1: Ehi là.
2: Ciao.
1: Ciao, che bello che vi ritrovate tutti quanti, un momento bellissimo tra l'altro. E poi, cioè, io non sono mai stata, però ho visto delle foto, insomma, di altri amici che lo fanno e quindi devo dire che è un momento molto molto divertente, no? Poi anche voi fate tipo la cena, il ritrovo, eccetera, cioè, insomma, vi ritrovate tutti, sì, ritrovate tutti quanti, ok, ma anche c'è una cena, c'è una festina a seguire o no, boh, non lo so. Chiedo così. Poi.
3: Buongiorno Radio Company. Buongiorno a voi. Noi siamo più di un'ora partiti, paura del traffico, e andiamo nella bellissima Moena un po' di giorni. Vi auguro una buona giornata e vi seguiamo sempre.
1: E noi vi auguriamo un, insomma, buon weekend, ovviamente, insomma, è una buona permanenza anche nella meravigliosa Moena, effettivamente. Bella, bella, ci piace. 333-2688-688, dunque, continuiamo così a raccontarci tra amici in diretta su Radio Company, che intanto com'è andata questa settimana di rientro per molti di voi, quanti sono rientrati, quanti invece hanno ancora qualche giorno, diciamo, per potersi rilassare e, insomma, com'è stato l'impatto, ma soprattutto questo weekend in nostra compagnia, dove ci

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Company, questo 5 settembre, dove ci state portando con voi in questo momento? Beh, ce lo potete raccontare come hanno fatto gli altri nostri ascoltatori e ascoltatrici live con la vostra voce, con un bel messaggio WhatsApp vocale. Qual è il numero? Beh, se ci volete contattare, ovviamente volete far sentire la vostra voce, è il 333 2688 688. Nel frattempo le 8:03.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Fieri di avere un consenso più alto di quello che avevamo il primo giorno, così Giorgia Meloni alla festa di Fratelli d'Italia a Bari per il record di longevità. Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, ha assicurato la premier. Witkoff e Kushner portano con loro una proposta per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina, lo dichiara il presidente USA Trump parlando della missione dei due inviati che saranno prima in Russia, poi in Ucraina. Un uomo di origine marocchina è morto ieri sera a Udine dopo essere stato aggredito. Il presunto responsabile è un uomo di 32 anni, anch'egli di origine marocchina, attualmente ricercato dalle forze dell'ordine. Scatta l'ultimo grande controesodo dalle vacanze estive. Sulle strade italiane saranno oltre 27 milioni i veicoli in circolazione, un rientro che sarà contrassegnato dalle alte temperature con valori fino a 38 gradi. Lo sport calcio, nell'anticipo di Serie A, il Como si impone 4-1 sul campo del Genoa e balza in vetta alla classifica nell'attesa dei big match Inter-Napoli e Roma-Atalanta in programma oggi. Per la Formula 1, miglior tempo per la Mercedes di Russell nelle seconde libere a Monza davanti alla Ferrari di Leclerc, quinto Lewis Hamilton.
3: Breaking news. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

Mattinata, ancora un buongiorno, un buon sabato, un buon weekend in generale. Proprio di weekend. Eh sì, cos'era? Scusa, era la gioia perché è arrivato il weekend. Oh, vabbè, allora tra poco parleremo di una nuova tendenza, ok? Magari la seguite anche voi o l'avete sempre seguita e non lo sapevate, eravate quindi avanti per quanto riguarda i tempi. Si parla di Empty Weekend. Cosa saranno mai?

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

novembre, da Michele J, dal nostro Giannu alla parte tecnica, e anche da lui, da chi mi dice, dalla trombetta, da lei, anzi la trombettina, vai, parte essenziale del programma. Allora, stavamo parlando di questa nuova tendenza, ve l'ho un pochino spoilerata prima, che riguarda il weekend, cioè per insomma lasciare da parte quello che può essere un attimo l'indecisione, l'ansia della pianificazione del weekend, si parla di empty weekend, cioè non fissare alcun programma prestabilito per quanto riguarda il fine settimana. Ora, non so voi come lo viviate, perché c'è insomma chi fissa per forza dei programmi perché comunque è al lavoro e quindi si deve un attimo, no, giostrare la situazione tra giornata lavorativa barra quelle ore che restano per dedicare il weekend ad altro magari, no? Oppure chi proprio ha la libertà comunque piena durante venerdì sera, insomma sabato e domenica, beh prendiamo dai come esempio sabato e domenica, due giornate libere per molti, ecco, in quel caso se le giornate sono libere che si fa? Si programma, cioè siete tra quelli e quelle che magari ne approfittano per dire no, si va a visitare questa cosa, si va a fare il giretto, poi ok, condiziona anche un attimo il tempo, condiziona per l'appunto, però in generale quindi che si fa? Cioè voi lo programmate oppure si vive alla giornata, quello che viene viene per quanto riguarda il weekend e quindi si sta abbastanza in relax, cioè non c'è lo sbatti praticamente di dover pianificare anche questo. 333 2688 688, dunque siete tra quelli che seguono dunque questa nuova tendenza, questo nuovo trend dell'empty weekend, quindi non si prepara assolutamente nulla e si vive un po' la giornata, oppure voi avete bisogno di pianificare, però potete anche dire magari voi sareste più spiriti liberi, cioè del viverla come viene, e magari il partner o non so i figli o i parenti invece sono tra quelli che pianificano e quindi gli andate dietro, e c'è anche questa variabile da considerare.

0: Destiny's Child, Radio Company, con me Michela J. Ancora un buongiorno, le 8:31 minuti. Allora, stavamo parlando di weekend, visto che ci siamo dentro, e voi direte, beh, cosa vuoi parlare? No, perché c'è questa nuova tendenza, secondo la quale, insomma, durante il weekend moltissimi, insomma, un po' se ne sbattono di fare una preparazione dettagliata, di segnare le cose, e dicono, io me la vivo alla giornata, non voglio programmare assolutamente niente. E invece c'è chi programma, no, alla grande, anche il weekend, per l'appunto. Quindi voi in quale schieramento siete? Tra quelli che vivono la giornata, oppure no, programmiamo magari anche qualche giorno prima dove si va, cosa si fa, non si lascia nulla al caso. Quindi questo stiamo un attimo sondando al 333 2688 688. Ho perso anche una R nel frattempo, hai visto, Paccio? Vabbè, allora sentiamo la vostra voce, vai.
1: Ciao Jay.
0: Ciao.
1: Sono anni che ormai non pianifico il weekend. Allora, solo il sabato mattina è totalmente il venerdì notte tra il sabato mattina, è dedicato completamente alla scrittura del mio libro, dei miei libri, perché è il secondo.
0: Sì.
1: E poi si va dove capita, ci si lascia andare, si vede un po' il tempo e poi si decide, ci si mette in macchina e si va. Oggi andiamo lì, domani andiamo lì, così. È un modo meraviglioso per affrontare la vita. Lo auguro a tutti. Ciao, Chiara da Mestre.
0: Ciao Chiara, mi piace il finale della frase, un modo meraviglioso per affrontare la vita. Ma perché stressarsi anche nel weekend? No, sì, e soprattutto anche guarda il meteo, perché occhi alzati al cielo, sai mai, no? Come va? E tra l'altro, congratulazioni anche perché, insomma, ci racconta che il suo romanzo è sbarcato anche a San Paolo in Brasile alla mostra del libro ed è felicissima. Siamo felicissimi ovviamente anche noi, un grande in bocca al lupo ovviamente come sempre. 333 2688 688, lo sapete, potete raccontarci live dalla vostra voce anche voi come scegliete di passare il weekend, ok? Sì, può essere anche questo weekend, però in generale siete tra quelli che pianificano oppure no?
2: Weekend

0: ascolta solo la tua voglia di sport.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
0: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Compact!

Waka Waka, questa è Radio Company, la vostra mattinata con noi. Ancora buongiorno da Michele J. In questo sabato mattina, allora stiamo parlando per l'appunto di weekend, ok? Ma soprattutto di questa nuova tendenza, gli empty weekend, ovvero la voglia di non programmare proprio assolutamente nulla, viversela così anche nel weekend e quindi non avere lo stress di dover pianificare per forza a tutti i costi qualcosa. Ma voi da quale parte siete? Ok, tra quelli che se la vivono la giornata per l'appunto o quelli che hanno comunque bisogno di pianificare, magari non vedono l'ora che arrivi il weekend per fare le gite, per fare qualcosa in particolare, qualcosa che riguarda la casa, non lo so, detta così, sai com'è, le cose ci sono sempre da fare, eh? Però quindi pianificate o meno il weekend, insomma questo è un pochino quello che è riassunto. Nel frattempo io saluto Diego, il nostro comandante si firma: non pianifico nulla, col lavoro che faccio sono sempre lontano da casa, ma quando ho le vacanze, poche tra parentesi, allora pianifico la meta. Oggi Venezia e Parigi, vi porto in volo con me, buona giornata a tutto lo staff, hai capito Pace, ci porto in volo, così noi siamo qui fisicamente ovviamente, però potremmo andare praticamente. Senti, ma sei mai stato a Parigi, Pace? No, neanch'io.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Company. Adesso le anticipazioni delle Company News con Egidio Ferranti. In primo piano gli esteri.
1: Sì, con la missione USA in Russia e Ucraina. Witkoff e Kushner atterrati a Mosca, domani saranno a Kiev. Di Battista operato a Cuba, slitta il rientro in Italia. Epstein Files, indagine a Roma. Il Festival del Cinema, ci collegheremo con Lido di Venezia con Federico Gironi. E ancora cronaca, sport e viabilità, tra poco su Company News.
2: Radio Company.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: successo del presente, dal passato, i Rolling Stones con Start Me Up. Siamo pronti per sì, le Company News con Egidio Ferrante. Perché che ore sono in questo momento? Sono le 13,
1: che Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. L'aereo privato con a bordo gli inviati statunitensi Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. L'obiettivo è discutere su una possibile soluzione alla crisi. Domani i due saranno a Kiev. Il vice ministro degli esteri russo Rybkov ha dichiarato: la questione chiave è fino a che punto l'amministrazione statunitense sia disposta ad investire nella ricerca di una soluzione reale all'attuale crisi. Nel frattempo Zelensky ha denunciato attacchi russi su aeroporti ucraini, 4 le vittime di bombardamenti russi in Ucraina. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba a seguito del malore occorso il 28 agosto. L'ex parlamentare dei 5 Stelle, ricoverato inizialmente a Santa Clara per una forte cefalea, è stato poi trasferito a L'Avana. Per assisterlo è giunta un'equipe sanitaria dal Gemelli di Roma. Di Battista si trovava sull'isola per un reportage. Il suo rientro in Italia, previsto oggi, è stato rinviato. Il presidente del Consiglio europeo Costa lancia l'allarme: l'Europa non può rischiare un'interruzione dei fondi nel 2028. Parlando a Cernobbio ha sottolineato la necessità di un bilancio ambizioso e bilanciato che sia espressione di una scelta politica chiara sul futuro dell'Unione. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sugli Epstein Files per violenza sessuale. È stata inviata una rogatoria al Dipartimento di Giustizia USA per acquisire documenti. L'obiettivo è accertare il coinvolgimento di italiani sia all'estero che sul territorio nazionale in episodi sessuali. L'indagine nasce da un esposto dell'associazione Differenza Donna. La cronaca: un uomo di 75 anni, regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato a Santa Palomba, zona di Roma, con l'accusa di aver stuprato la figlia della donna con cui aveva rapporti occasionali. La donna ha riferito che l'uomo ha tentato di impedirle di uscire per chiedere aiuto. Ancora nessuna traccia del 32enne marocchino sospettato di aver ucciso un connazionale di 61 anni ieri a Udine. La vittima, rientrando a casa con la spesa, è stata sorpresa dall'aggressore nascosto dietro una siepe. L'uomo è stato colpito più volte al torace con una cacciavite. L'aggressore sarebbe l'ex compagno della sorella della vittima. Milano si conferma la città più costosa d'Italia anche per il 2026, secondo l'indagine annuale del Codacons. Un paniere di 33 beni e servizi essenziali, tra alimentari e spese varie, costa nel capoluogo lombardo circa 693 euro. La differenza con le città del sud è notevole. A Napoli, la città più economica, la stessa spesa si attesta sui 402 euro. Spettacoli: il Festival di Venezia si prepara ad accogliere grandi nomi nel primo sabato di questa edizione ed entra in gioco anche l'Italia. Ce ne parla Federico Gironi, critico di Coming Soon.
3: Oggi effettivamente è la volta del primo dei film italiani in concorso qui a Venezia, e non è un film qualsiasi, perché è Succederà questa notte, che è il nuovo film di Nanni Moretti. Questo per Moretti è un ritorno a Venezia dopo tantissimi anni di assenza. La sua ultima presenza era stata nel 1989, addirittura l'anno in cui Palombella Rossa venne scartato dal concorso principale e finì proiettato alla Settimana della Critica, ed è da allora che tutti i suoi nuovi film Moretti li porta invece al Festival di Cannes.
2: Stasera ci sarà spazio anche per Hollywood e per protagonisti della musica, è così?
3: Certamente, perché oggi c'è anche Prime Time, che è un film americano diretto dal documentarista Lance Oppenheim, la sua opera prima, che vede il protagonista Robert Pattinson, quindi un attore amatissimo soprattutto dalle generazioni più giovani, un divo che si è fatto oramai strada dagli esordi di Twilight fino a diventare interprete di un cinema d'autore americano piuttosto interessante, che è un film che racconta una storia vera, che è quella del giornalista Chris Hansen, che all'inizio degli anni 2000 divenne celebre, o anche famigerato in qualche modo se volete, perché realizzò una sorta di programma a metà tra il giornalismo e l'intrattenimento, nel quale adescava ed esponeva, diciamo, all'occhio delle telecamere dei predatori sessuali che prendevano di mira dei ragazzi adolescenti. E poi la musica, il grande evento del fuoriconcorso della giornata odierna vede i protagonisti Liam e Noel Gallagher, che sono ovviamente i due fratelli che sono il cuore, l'anima e la musica degli Oasis. Nel 2025 gli Oasis sono stati protagonisti di una straordinaria reunion che li ha portati a suonare nuovamente negli stadi di tutta Europa, facendo la felicità dei loro fan, e sulla base di quel tour è stato realizzato un documentario che viene presentato in prima mondiale qui a Venezia, e qui già i fan sono in grande attesa dello sbarco di Liam e Noel.
2: Benissimo Federico, grazie a te e a Kamisun, e ci risentiamo lunedì.
3: Certamente, buona giornata.
2: Lo sport calcio, il Como espugna Marassi con un netto 4-1 contro il Genoa, conquistando la vetta della classifica. Oggi in programma il big match Inter-Napoli, ma si giocano anche Roma, Atalanta e Fiorentina a Torino. Per la Formula 1 è in corso le terze libere a Monza in attesa delle qualifiche. Per il basket, ottimo esordio della nazionale donne ai mondiali, Cechia sconfitta 63-54. Per l'europeo donne di volley, oggi le azzurre si giocano l'accesso alla finale contro la Polonia. Il meteo, tempo prevalentemente sereno su gran parte della penisola, al nord nubi sparse con schiarite sulle Alpi e sulle Dolomiti, sereno altrove, al centro condizioni di bel tempo sia sul versante tirrenico che adriatico, al sud nubi con schiarite sono previste sulla dorsale calabra e sulle zone interne della Sicilia, ma il cielo resterà sereno nelle altre aree, temperature stabili. E per la viabilità sulla A4, traffico intenso tra svincolo di San Giorgio di Nogaro e allacciamento con la 23 a Palmanova, code a tratti causa incidente precedente tra svincolo Padova Ovest e svincolo Grisignano in direzione Brescia, sulla A23 code causa traffico intenso a barriera di Ugo Vizza Tarvisio verso Tarvisio. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare sempre aggiornato vai su streamo.it o scarica l'app.
1: Radio Company.

0: Just the Way You Are su Radio Company. È appena sbarcato al Lido Robert Pattinson. Mamma mia, che figo, hanno ragione ad accamparsi da giorni, da settimane solo per lui. Alle 16.30 farà il red carpet, quindi proprio la sfilata sul tappeto rosso ufficiale, però già è lì che firma autografi, lui sempre molto carino comunque con i fan, e c'è chi l'ha chiamato già per cercare di attirare la sua attenzione. Roberto, anche se fa tanto Sofia Loren e Benigni agli Oscar. Pacini, che sei venuto da questa parte perché volevi vedere Robert Pattinson? Guarda che te lo faccio vedere, vieni, vieni, guarda che figaccione che è. Con l'occhiale, è sceso dal taxi boat privato, chiaramente, eccolo qua, guarda, andatelo a vedere perché è successo praticamente ora, quasi in tempo reale, ragazzi.
1: Devo copiargli il look.
0: Ecco, c'è molto da lavorare, c'è molto,
2: grazie,
0: ma si può fare, dai, qualcosa si può fare. Sono arrivati anche Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, per la prima volta credo a Venezia, insieme, proprio come coppia, molto molto carini. Allora ragazzi, adesso però c'è una cosa importante per tutti voi, perché oggi è sabato e quindi che cosa c'è se non il companiversario? Vi va di fare una sorpresa a qualcuno? Al partner? A un amico? A un parente? A chi volete voi? Oggi la sua ricorrenza speciale, il compleanno, non lo so, si è laureato, ha appena fatto qualcosa di incredibile e voi volete festeggiare, volete fargli, insomma, un grande augurio con noi, con Radio Company, anche una sorpresa, perché non lo deve sapere. Quindi cosa dovete fare? Dovete mandarci un messaggio al 333-2688-688 con tutti i dati del festeggiato o festeggiata, quindi nome, cognome e numero di telefono, in modo che noi possiamo chiamarlo a sorpresa e fargli gli auguri da parte vostra, lasciando anche un messaggio, se volete un messaggio carino, un messaggio simpatico, un messaggio romantico. Quindi se volete, abbiamo posto oggi, però oggi potete cominciare adesso, da questo momento il comp'anniversario è aperto.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Good Old Days su Radio Company in questo sabato insieme. E allora, per il companiversario, noi facciamo gli auguri a sorpresa a molti di voi. Al telefono con me c'è Susy. Ciao!
1: Ciao, ciao!
0: Susy, come stai?
1: Bene, bene, grazie.
0: Bene, allora, non so se, non credo ti aspettassi questa telefonata.
1: No, no, proprio no, perché non è mai successo.
0: È successo perché oggi tu e tuo marito festeggiate ben 28 anni di matrimonio con Alberto. Tanti auguri, Susy.
1: Grazie, grazie.
0: E complimenti per la sopportazione, insomma, per la pazienza.
1: Sì,
0: che
1: certo,
0: sicuramente
1: ce ne vuole molta.
0: Qual è il segreto per stare insieme così tanto tempo?
1: Oddio. Prima di tutto penso il rispetto.
0: Il rispetto.
1: E dopo, vabbè.
0: Ok, ma voi siete una di quelle coppie che fanno tante cose insieme, state sempre insieme, oppure ognuno c'ha anche...
1: Beh, sì, stiamo sempre insieme, tante cose assieme, no, ma diciamo che sì, stiamo sempre insieme, ecco.
0: Va bene, allora, ho un messaggio per te, Susy, proprio da parte di tuo marito, di Alberto. Sì. Pronta?
1: Sì.
0: Tartara, ti voglio tanto bene. Questo è il tuo soprannome?
1: Sì, sì, il mio soprannome, sì.
0: Tartara, come la salsa tartara. Buona.
1: Sì. Io chiamo cipolla, ecco, diciamo.
0: Lui è cipolla?
1: Sì, sì.
0: Bella questa cosa, perché giustamente la cipolla è un ingrediente della salsa tartara, no?
1: Sì.
0: È come la costola di Adamo. È bellissimo, mi piace questo riferimento, questa analogia. Susy, grazie, tanti auguri.
1: Grazie mille a voi.
0: Festeggiate e buon anniversario anche da parte nostra, Radio Company, ok?
1: Grazie mille, ragazzi.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Grazie, buon lavoro. Radio Company. The summer is magic.

0: svizzerese che si fa chiamare Barry Can Swim. La novità è questa Dance Dance Dance appena ascoltata su Radio Company. Allora, amici ascoltatori, voi avete mai sospettato che gli UFO esistano davvero? Gli alieni ci sono? Siamo soli nell'universo? Siamo soli in questo immenso vuoto che c'è? Come canta Laura Pausini, l'abbiamo sentita qualche ora fa, la nuova, la novità, ripresa chiaramente da Raff. È un pezzo che mi piace molto. E nel caso in cui la risposta fosse sì, come ve li immaginate? Cioè, secondo voi gli alieni che faccia hanno? Che forma hanno? Di che colore sono? Sono simili a noi? Sono completamente diversi? Mi piace. Magari vi siete fatti un'idea nella vostra vita, ci avete pensato. Se vi va, ce lo dite con un messaggio o un vocale al 333-2688-688. Tra poco vi dico quali attori pensano che esistano e li hanno proprio visti. Tra pochissimo.
1: Estate.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Company.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su Radio Company in questo sabato insieme. Ciao a tutti, anche voi che state mangiando magari in questo momento, che siete a pranzo. Allora, vi dico che Sandra Bullock, attrice famosa molto amata, ha raccontato di recente di aver visto un po' di anni fa qualcosa di molto strano nel cielo. Ha detto c'erano cinque luci che si avvicinavano tra loro e poi puff, sono sparite nel nulla. Lei non ha raccontato niente per un sacco di tempo perché aveva paura la prendessero per pazza. Ma guardate Sandra Bullock, se si mette a raccontare che ha visto gli UFO, che ha visto gli alieni, ma figurati, ma che si è bevuta, che si è presa. Quindi lei ha detto vabbè, meglio che non lo dico perché lasciamo stare. Poi però, se vi ricordate, il governo americano qualche tempo fa, non troppo tempo fa, ha pubblicato dei documenti in cui dice che gli UFO esistono, che ci sono comunque delle entità che non sono esseri umani, che non siamo noi. E quindi finalmente si è sentita riabilitata. Ah, visto che non me l'ero inventato, visto che anche il governo di Trump mi dà ragione, magari mi farei qualche domanda. Comunque il governo le ha dato ragione. Secondo lei gli alieni potrebbero essere qui ad osservarci, magari a ridere di quello che combiniamo, restando però invisibili, cioè si fanno vedere un attimo e poi spariscono. Non è l'unica, tra l'altro, anche Whoopi Goldberg, altra attrice, ha dichiarato di averli visti, anche Steven Spielberg, quindi personalità di un certo, vabbè, Steven Spielberg diciamo nei suoi film ci ha abituato a qualunque cosa, quindi magari adesso ci crede pure lui a quello che ci fa vedere, è entrato un po' troppo nel personaggio. Marco Columbro, vabbè, torna venendo in Italia, e Anna Falchi, da loro già ce lo possiamo aspettare un po' di più. Hanno raccontato esperienze legate agli UFO. Sentiamo anche un ascoltatore cosa ne pensa.
1: Io già mi sento un alieno, ecco. Se è per questo.
0: A
1: io
0: posto.
1: Sono l'alieno.
0: Sei tu, vedi? Che paura.

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Italia, Bossa Nostra su Radio Company. E noi ci salutiamo, ragazzi. Sì, ma io vi do appuntamento a lunedì dalle 9 alle 11, sempre più matti. Sono Viviana, c'è Gianluca Pacini in regia. Siamo stati insieme in questo sabato. E allora, buon weekend a tutti.
1: Ciao!
0: Ciao, vi lasciamo con Tanitia Ferrari. Ciao a tutti, sono le 14.
2: Radio Company Time.
0: In punto, ciao.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
4: Come si dice in spagnolo?
5: Bocadillo.
4: E in francese?
5: Colation.
4: In portoghese?
5: Longi.
4: Cinese?
5: Ciao, ci.
4: Vabbè, se non si era capito, snack.
5: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
4: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
5: dalle 11 alle 13,
4: su Radio Company.
3: Radio Company Snack.

amici, benvenuti, buon pomeriggio, sono Tanita Ferrari, buon sabato, sabato 5 settembre, ci ritroviamo, è tutto pronto come sempre per il nostro Company Maximum, tutto quello che maggiormente abbiamo ascoltato nel corso di questo periodo, poi ci sono i nostri rumors e tante tante altre cose da condividere in occasione di questo fine settimana. Ovviamente non sono da sola, con me c'è il nostro Stefano Bosca e cominciamo subito con Emma e Fabri Fibra.

0: Radio Company.
1: Su Company in questo nostro sabato pomeriggio il singolo d'esordio di questo giovane musicista rumeno che si chiama Eduard Maia. Abbiamo ritrovato Serial Love questo pomeriggio. Restate con noi, tra qualche minuto ricominciamo. Benvenuti, buon weekend a tutti cari amici. Sei su Company.
0: Company. Massimo.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Radio Company.
1: Massimo. Cari amici, benvenuti, ciao a tutti, buon pomeriggio. Come sta andando la vostra estate? Siamo ancora in estate, cari amici, il calendario ce lo dice, ma poi dal punto di vista meteorologico ci godiamo ancora del tempo bello anche per le prossime settimane, almeno quantomeno io ho letto così, soprattutto in alcune zone della nostra Italia. Amici, ciao a tutti, sono Tanita Ferrari, siamo pronti per ricominciare, lo facciamo subito con uno dei singoli che ha riscosso maggior successo nel corso di questi ultimi mesi. Giovanotti ha

0: rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, nei rumors di Company Maximum parliamo di lei, di questa artista di cui tutto il mondo parla in questo periodo per il suo grandissimo successo. Ariana Grande ha chiuso il tour a Londra, ha concluso tutto quanto l'Arena di Londra, questo tour pazzesco, il primo tour dopo ben 7 anni. Quante persone c'erano? C'erano 20.000 spettatori, un pubblico incredibile, ha salutato con grande emozione tutte le persone che c'erano. E sapete quanti concerti ha fatto? Per questo motivo si parla molto di lei in questo periodo. Ha fatto 41 concerti tra Nord America e Londra. E la cosa più bella è che in questo periodo lei ha anche dichiarato: ma sai che c'è? Ho scoperto in questo tour che forse dai, sono un po' più consapevole del mio talento, cosa che invece fino a poco tempo fa questa percezione di me io non ce l'avevo, pensate. L'ha detto Ariana Grande.

0: Company.
1: Maximum con noi, questo duo olandese che ha ottenuto un grandissimo successo in tutto il mondo con Talk to You, insieme alla collaborazione e la presenza di questo cantante statunitense che in realtà il suo vero nome è John Anthony Rodriguez, ma lo conosciamo con il suo 54 altra, e lui adora questo numero perché fa parte della sua vita. Non ho mai voluto raccontare per quale motivo, però ogni volta che gli è stato chiesto, quantomeno questo ho visto in alcune interviste su YouTube, e lui sorride, ma qualcosa dietro c'è. Amici, restate con noi, tra qualche minuto ricominciamo. Buon pomeriggio, buon weekend, buon sabato con Radio Company.
0: Company. Massimo.

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in piazza. Con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Ogni anno, il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
6: Company.
7: Radio Company.
8: Massimo. Ciao a tutti, benvenuti. Ancora giorni belli insieme, primo weekend nuovamente insieme, che bello ritrovarvi. Un grande abbraccio a tutti voi, sono Tanita Ferrari e sono pronta per dirvi un po' di cose di questo giovane artista conosciuto ormai in tutto il mondo, che ha voluto raccontare la sua insicurezza legata al proprio aspetto fisico. Ci si chiede come mai, com'è possibile lui, tra l'altro, che è così, così bello. Ma probabilmente la sua magrezza a volte gli ha creato delle difficoltà. Stiamo parlando di Sombra, è tutto pronto per My Body Isn't Ready.
6: Company.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici di Radio Company, con un po' di emozione, devo dire anche con un po' di malinconia, posso dire io c'ero. Pala Trussard di Milano qualche anno fa. Prince, ho visto Prince dal vivo, come dimenticare un evento così pazzesco. Perché si parla di Prince in questi giorni? A 10 anni dalla scomparsa avvenuta il 21 aprile 2016 nella sua tenuta nel Minnesota, si parla molto di Prince in questi giorni perché continua a incantarci con la sua musica. È successo qualche giorno fa, il 28 agosto, è uscito Timeless, album con 10 canzoni inedite. Prince ha lanciato tanta musica, ne ha realizzata tantissima, ma ha realizzato un patrimonio musicale immenso e ancora in gran parte inesplorato. Oltre alla sua sterminata discografia ufficiale, il musicista avrebbe registrato nel corso della sua carriera circa 8.000 brani inediti e quindi probabilmente la musica di Prince continueremo ad ascoltarla anche nei prossimi anni. Musica inedita.

0: ci sono alcuni progetti musicali naturalmente che nascono perché c'è un capofila, poi ci si sente tra artisti e si decide che cosa fare. Questo pezzo che abbiamo ascoltato questo pomeriggio, Moving to the Sun, alla base di tutto questo lavoro, di quello che abbiamo ascoltato insieme, c'è proprio lui, che è Ugal. Ha voluto lui questo pezzo collaborando anche tra l'altro con Ultra Nate, che abbiamo riconosciuto proprio per la sua voce. Come state amici? Dove siete? Che cosa fate in questo sabato pomeriggio? Seguiteci con tutte le modalità possibili, ce ne sono tantissime. Magari nel corso di questo pomeriggio vi ricorderò anche un po' di cose, soprattutto per te che magari ci stai ascoltando soltanto da qualche minuto. Tutti gli strumenti possibili per raggiungere Radio Company.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Blood su Company questo pomeriggio con Love Somber. Ci ha voluto raccontare lui stesso quanto possa essere difficile questa, forse magari un'esperienza che anche tu hai vissuto, quanto possa essere difficile lasciare andare una persona, magari però tu ne sei ancora innamorata, sei ancora innamorato di quella persona lì, e lasciare andare tutto quanto, una storia, una bella relazione che magari è durata anche un po' di tempo, e non è facile. Anch'io ho vissuto questo, ha dichiarato Cameron, e l'ho voluto raccontare in questo singolo che abbiamo passato. Sei su Company, tra poco ricominciamo con Company Maximum.
1: Company
2: Maximum. Spot.
3: Radio Company Live Tour.
4: Questo fine settimana puoi trovarci sabato 5 settembre con Mixatone al Gin & Tonic Festival al Parco 800 di Verona. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

pomeriggio, benvenuti cari amici, ciao, buon sabato pomeriggio, sono Talita Ferrari, un grande abbraccio a tutti voi e lo mandiamo anche a tutti gli amici che ascoltano Radio Company con ad esempio la modalità online, perché Radio Company la puoi ascoltare anche da Roma, città amatissima da Achille Lauro. L'uscita del brano che stiamo per ascoltare è stata praticamente anticipata il giorno del suo compleanno, del compleanno di Achille, cos'era? Era l'11 luglio, sì, è stato anticipato questo progetto con un video bellissimo live, con all'interno tutti i momenti più belli del tour negli stadi più recente che Achille ha fatto. Dopo la presentazione di questo video per salutare tutti i suoi fan, ha presentato ufficialmente la città

0: Radio Company.
1: Ma come siamo contenti, caro Francesco, abbiamo saputo che stai bene, finalmente. Finalmente sta molto meglio. Lo sapete, nel corso di quest'estate lui ha avuto un malore sul palco in provincia di Messina. È stato proprio male, ha mollato tutto e adesso però si è ripreso. Siamo veramente molto contenti e ti mandiamo un grande abbraccio tutti noi di Radio Company, caro Francesco. Con noi su Company c'era Francesco Gabbani, Summer Funk. Tra qualche minuto ricominciamo, restate con noi, buon weekend cari amici. Perché no? Felice estate ancora con noi, perché sì, è ancora tempo d'estate con Radio Company.
0: Company.
2: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Company.
9: Here I go. Radio Company Massimo. Radio Company Massimo. Radio Company Massimo.
1: Ciao a tutti e benvenuti, buon pomeriggio, Company Maximum, ma come sempre con tutta la musica più bella che stiamo passando nel corso di questo periodo e non solo, e poi anche con i nostri rumors. Amici, sono pronto per dirvi che una considerazione che voglio fare con te questo pomeriggio: ci sono dei progetti, dei brani che ottengono un successo planetario e diventano praticamente un punto di riferimento per TikTok, per i Reel, tutti i Reel, anche su Instagram. È diventato viralissimo praticamente da subito questo remix che vede insieme Time Impala insieme a Jenny delle Blackpink, Dracula, nella versione remix su Company.

0: Company.
1: The Boss, Love Myself, il trio norvegese che ha trasformato la propria visione della Scandi House in un progetto dal forte impatto creativo, carismatico, unito tutto questo naturalmente al loro stile molto old money, che insomma dai, lo possiamo dire sottovoce, ci piace proprio tanto tanto. Questa è Radio Company, restate con noi, tra qualche minuto ricominciamo tra poco.
0: Company. Massimo!

0: Mia scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
0: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
2: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore.
1: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: bello vederli insieme. Angelina Mango che è tornata, è stato lo stesso Marco Mengoni tra l'altro a sottolineare in occasione di alcuni suoi concerti quanto lui per primo fosse veramente molto molto molto felice di questa collaborazione e soprattutto che Angelina abbia deciso di ricominciare a cantare, anche se le ha detto guarda che in realtà io non mi sono mai fermato, ho avuto bisogno di un po' di tempo per rimettere a posto un po' di cose, ma in realtà la musica non l'ho mai lasciata in tutto questo periodo. Amici, io mi fermo qui, un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari, dal nostro Stefano Bosca. Ci sentiamo stasera? Viva? Sì, viva! Questa sera dalle 8 io ritorno con Company Maximum. Ciao a tutti!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: Company, Company, All Stars. Radio Company, Company, Maximum All Stars, Maximum All Stars.
4: Buon sabato, buon pomeriggio e benvenuti qui a Radio Company ad una nuova puntata di Maximum All Stars, musica e notizie con Stefano Ferrari che vi parla, con Jimbo ad occuparsi della regia, grazie invece a Carlotta che si è occupata della puntata di sabato scorso che è andata in onda non con me perché ero in vacanza. Cominciamo invece parlando dei Bon Jovi che lo scorso 28 agosto sono tornati ad esibirsi in uno stadio a distanza di 7 anni. È accaduto a Edimburgo in Scozia, ma c'è stata una polemica perché i fan della band che hanno acquistato i biglietti premium che si chiamano Gold Circle si sono detti truffati poiché l'area in piedi sembrava essere stata ampliata fino a coprire quasi metà del campo. Infatti un fan ha detto: non credo che la gente si rendesse conto che il Gold Circle si sarebbe esteso così tanto, non l'ho mai visto così grande a Murray Field e penso che la gente sia delusa e che ci siano molti fan arrabbiati in questo momento. Se l'avessi saputo non avrei mai pagato così tanto in più per i biglietti Gold Circle, avrei a questo punto comprato dei normali biglietti in piedi. Tra l'altro sembra che la Gold Circle sia stata ampliata all'ultimo vista la grande richiesta di biglietti, ma non è sulla testa dei fan che si deve fare business e purtroppo molti non l'hanno ancora capito. Sentiamoli Bon Jovi con la loro bellissima Always.
3: Radio Company Maximum.

0: Company Comp All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Bizarrap Daddy Yankee con la Music Session numero 66. Quanti ne ha fatti? Ora ci fermiamo, arrivano i consigli per gli acquisti.
0: Radio Company Maximum All Stars.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Company, Company, All Stars, Radio Company, Maximum, All Stars.
1: Ancora buon pomeriggio, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company in Maximum All Stars. Arriva un'altra notizia, salve comunque ancora a tutti da Stefano Ferrari e da Jimbo che si occupa della regia. Miley Cyrus ha annunciato ufficialmente l'uscita del suo 10° album di studio Bass Persuades, a 1.5 anni di distanza da Something Beautiful. Tra l'altro la cantante d'ora in poi si farà chiamare semplicemente Miley, ha cambiato anche in pratica la sua denominazione sui social, togliendo in pratica il Cyrus, e annunciando l'album ha scritto: il mio 10° album di studio Bass Persuades sarà disponibile il 18 di settembre. La musica ci cattura, la sentiamo, la cantiamo, a volte ci balliamo sopra, la lasciamo uscire e andiamo avanti. È potente, vulnerabile, dolce e forte. Cuore colmo, dolore, ogni sfumatura della vita. Questo è ciò che il titolo significa per me. Grazie per aver contribuito a realizzare i miei sogni più sfrenati. Spero sinceramente che questo album vi piaccia. Beh, glielo faremo sapere dopo il 18 di settembre. Intanto la ascoltiamo con Jay.
0: Radio Company Maximum.

0: Company, Company. All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Nella puntata di oggi di Maximum All Stars anche Kungs Never Going Home. Adesso time out per noi.
0: Radio Company Maximum All Stars. Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.

0: fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
5: Company. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc.

0: LP, Don't Stop.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company. I know.

0: Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Qui a Radio Company in Maximum All Stars, ancora salve a tutti, buon pomeriggio da Stefano Ferrari e da Jimbo che si occupa della regia. Vi raccontiamo l'ultima notizia di oggi. 6 lavoratori della crew di Ed Sheeran sono stati portati in ospedale dopo essere stati colpiti da attrezzatura durante le operazioni di smontaggio del palco al termine del concerto del cantante al Ford Field di Detroit lo scorso 29 di agosto. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 quando la squadra stava procedendo con il disallestimento della struttura utilizzata per il concerto e secondo quanto riportato dai media locali i lavoratori si trovavano vicino ad una rampa all'interno di un tunnel riservato ai veicoli e si stavano allontanando per una pausa quando l'attrezzatura avrebbe travolto alcune delle persone presenti. Delle persone ferite 4 sarebbero rimaste in condizioni stabili mentre 2 sono state inizialmente indicate come in condizioni serie. Nessuno comunque ha riportato ferite tali da metterne in pericolo la vita. Uno dei lavoratori infatti è rimasto ricoverato durante la notte. In bocca al lupo ovviamente ai 6 operai. Sentiamo Ed Sheeran con la sua Shape of You.
0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.

0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.
1: J-Ax con il nuovo singolo Vita, Morte, Miracoli, qui a Radio Company, Maximum, All Stars, dove ripartiremo tra poco per chiudere dopo avervi regalato un successo del passato e uno del presente.
0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.

0: Finisce qui la puntata di oggi di Massimo Mall Stars. Dopo il successo del passato, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, e poi quello del presente, Cazzai con Animal. Per quanto riguarda All Stars, torna sabato prossimo alle 17, arriva botta da 90, io torno questa sera alle 22 per la nostra classifica dance ufficiale, i fortissimi. Vi auguro buon sabato, ringrazio Jimbo per la regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spot.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

A tutti a Mauro Tonello, buona serata alla Magna Chiosa DJ Nick, e in questo sabato ripartiamo con un grande pezzo per Lore Wolf sul nostro S, Mavi Gunners, un po' di musica house con My Body and Soul, quella bella, e poi lei, la voce dei Soul to Soul all'epoca, Carol Bali con Feel It, il remix del nostro caro amico che salutiamo, Alex Natale.

0: Era Carol Bale con la sua Feel It, remix di Alex Parry, Marvin Gallen con My Body and Soul e Raven Wolf con No Stress. Tra un po' torniamo con il sound internazionale di Leo McCoy.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: il sabato sera, salve a tutti, ben arrivate su Radio Company e ripartiamo con Rion McCoy e la sua Another Day e Billy Ray Martin, il remix di Your Loving Arms.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Ed era il remix Junior Vasquez di questa Yo Love Arms, pezzo super famoso di Billy Ray Marty, e Will McCoy in apertura, successo, dicevo, internazionale per Another Night. In arrivo la Phoenix, la sua Don't You Want Me, e poi loro il Call to Beat e Mr. Vane.

0: Calcio Beat con Mr. Vane e Felix, la bellissima Don't You Want Me, nel nostro botta della domanda del sabato. Tra un po' torniamo con D. Lacy.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: 18 settembre in Piazza Vittorio Emanuele a 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
4: Company! Enjoy the strip. Su Radio Company!

0: Tony Fingers con Sean Dick Man. Non facciamo la traduzione, ma già ben la sapete. I D-Lace con Hathaway. Sugar e Sweeter è il prossimo per CJ Boland, il remix di Arma Van Helden. E poi troviamo anche Tori Amos con Professional Widows.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ed era Professional Widows, il pezzo e il remix che ovviamente noi preferiamo, quello di Armin van Helden, di questa Tori Amos, e noi tra un po' torniamo con gli ultimi due di Botta da 90 del sabato.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.